I have no idea what we should do next, but let's see.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: This is Games Boy with a license to poop. Boy.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Touch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Dynamics 24. Dynamics 24.

You keep us crushing me, baby. I'll keep us crushing your back.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.
2: I just love to say it. Jason.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci

0: sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: let you know. I've got to let you know.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Sono le 7 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte e tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia. Le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale.

0: Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it
3: Now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Stai ascoltando Annici 24.

0: Sono le 7:46.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la Presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali.

0: famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia, ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corbaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Anmice 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Annici Informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annic. Annici Informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annic 24. Annici Informa. La voce della disabilità in Italia.
1: Annic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Annic Presidenza Nazionale. Annic 24.

0: 8 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia

0: Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
0: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
1: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. E la GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
0: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
1: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarra e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa 3 con Gatti alla prima da titolare.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

trying to hide or any other type of hide.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: le 9 e 19 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia. Le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici.

0: Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Amici 24, sempre con te.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godere

0: silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anmich 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Thank you.

0: le 9:47.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto

0: preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
1: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
0: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
1: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
0: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
1: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Boltemade, con Colomouani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato

0: interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Match 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Un'emozione continua.

0: Sono le 10 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione chiamata Fly Trap.
2: A Roma il cecchino di Prati ha sparato per divertimento. Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne, romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla vicenda della quale si è reso protagonista, sparando con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Chi indaga, riporta il Messaggero, contesta alla 50enne ben 7 episodi analoghi. L'uomo al quale è stata ritirata l'arma è stato denunciato a piede libero per lesioni.
3: OpenAI, la società che ha sviluppato ChatGPT, ha rivelato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante di intelligenza artificiale, in cui i suoi sistemi hanno nascosto errori, falsificato dati e trasferito file su internet senza alcuna autorizzazione. Le rivelazioni sono state pubblicate nell'ambito del nuovo protocollo aziendale per la segnalazione di anomalie, in un contesto di crescenti critiche da parte del settore sulla sicurezza della tecnologia.
2: Vasto attacco della Russia sull'Ucraina nella notte. Droni e missili hanno colpito Kiev, danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, secondo quanto riportato dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschenko, ha reso noto che tra i feriti ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Nel frattempo, le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bimbo, in un attacco russo contro un edificio residenziale di 19 piani a Odessa, sulla costa del Mar Nero.
3: Ancora esteri, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Sempre Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi nel conflitto con l'Iran.
2: Economia in chiusura. La ricchezza delle famiglie italiane aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto alle principali economie dell'Eurozona. A pesare soprattutto la dinamica dei redditi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. E quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First Chisel, presentata a Roma sulla base dei dati BCE ed Eurostat.
3: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

e da dividere nella tua trappola. Ci son caduto anch'io avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night. Buonasera, signorina, che sme good night.
1: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
2: Anmic 24, sempre con te.

L'ombra di un pino è quel che ci vuole. L'ombra di un pino è quel che ci vuole.

0: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: 11:48.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana.

0: con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a Piede Libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
1: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
0: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
1: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
0: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni.
1: Piogge e temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
0: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, la tua radio, la tua voce.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo

0: titolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona Gangsta's Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna, non una canzone qualunque ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Mitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: le 12 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
2: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
3: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
2: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
2: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti senza voltarti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Anmice 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. La radio vera per gente vera.

0: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nei giorni scorsi una busta con un proiettile assieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, esponente della Lega. Il governo ha espresso la sua vicinanza al ministro. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia, ha scritto in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Il premier canadese Mark Carney, parlando alla plenaria dell'Europarlamento, ha dichiarato che il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti e costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha sottolineato Carney. Ma di fronte ad un'alleanza Canada-Europa, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea.
2: E siamo al caso Roggero. Per il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
1: La Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina con precedenti per rapine e per l'aggressione di un rabbino alla fermata dell'autobus a Milano. Secondo la ricostruzione lo avrebbe colpito con un calcio. Con il ventenne c'erano altri due ragazzi, entrambi denunciati. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti.
2: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. Il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando di fatto una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero.
1: Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo riferisce il presidente dell'INPS Fava, spiegando che il sogno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Non tutti i lavori, dice, consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le stesse risorse. Qui il nodo politico della longevità. E per le donne, dice, persiste il divario retributivo e le penalizzazioni dopo la maternità.
2: E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
3: Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmic 24.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica. Prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia. Veneti, unica squadra ancora a 0 punti. 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica. Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2 metri e 37 cm. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori con conseguenti discussioni finali. Sul podio insieme al campione della Mercedes Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-27, 25-10 e 25-19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Almic 24, la tua radio.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

qualche minuto il GR di Radio Anmic 24. Stai ascoltando Anmic 24.

consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angla Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità,

0: Sono le 14 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
2: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
3: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
2: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni, in un post sui social, ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
3: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
2: Il calcio, dopo a Calhanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic 24.

0: meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, due uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portata. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7:45 a 12:45.

Anmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmich 24.

0: vento del sud.
1: Tra qualche minuto, il GR di radio Anmich 24.
2: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: le 15 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
2: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
3: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
2: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
3: A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
2: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Cormoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare.
3: Per il momento è tutto. A più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic 24.

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMI ci informa, la voce della disabilità in Italia.
1: ANMIC 24, un'emozione continua.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it. Anmich, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Anmic 24.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: qualche minuto il GR di Radio Annich 24.
1: Si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
0: Sono le 16 e 45 minuti.
2: GR Annich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative per precise altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
3: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del Premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento.

0: L'Italia con origine nordafricana risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
1: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
0: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport:
2: non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
4: Almic 24.
5: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Anmic 24.
1: Ora che sono qui, in questo stupido, stupido hotel, e non sei qui con me. Tutto mi sembra inutile.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove si è riposto un oggetto e sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta ai profili creati con l'intelligenza

0: intelligenza artificiale. Su etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Dalle principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Anmic 24.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, berremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
2: Anmic 24,
3: la radio vera per gente vera.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Un'emozione continua.

0: le 17 e 47 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce Raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muovere

0: Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
0: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle parti di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
1: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo di categoria.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, sempre con te.

0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24.
1: Annic 24.

12:24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1. Erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben

0: 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza, offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera Gran Turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmic 24.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: 18 e 46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Medio Oriente tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Fides.
2: Polemica intanto in Europa per la possibile alleanza tra l'Unione e il Canada. Trump minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, commenta invece soddisfatto il premier canadese Mark Carney.
3: Magdalena Andersson torna alla guida della Svezia. Quattro giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Christensen, che ha annunciato le sue dimissioni. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
2: Siamo alla cronaca. Un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo in provincia di Roma ed è ricoverato il gemelli in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era da solo quando è accaduto il fatto. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.
3: Avrebbero vessato, deriso e umiliato un'alunna con disabilità di 11 anni. Per questo due maestre in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla procura di Lecce per abuso dei mezzi di corruzione e maltrattamenti ai danni della bambina.

0: tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Sanmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sanmich 24.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Animich 24.
3: Un'emozione continua.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24. Stai ascoltando Anmic 24.

0: sono le 19 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio Nazionale del Partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite, annuvolamento localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: H24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.
1: I just love to say it. Jason.

meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18.

0: sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: this thing over and over and over.
1: Me too.
2: Anime 24.

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22

0: 2 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Animich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Animich Presidenza Nazionale. Animich 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
1: Annich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Radio Anmich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmich 24.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

That blues sang upside the wall.